Lekera ngo tera nando da fono nande keluka kendali tiando wa sango na mbonga miombe. Ikoni ande ki wara aussi terrain. Igor Jeske Senapa ingana. Olivis Masamba e Sora Kimena ina kwa singa tala swa tena nando tiando kusala. Godro Tibe Africa.

0: Ibarra não.
1: Oui, Ibarra Mingi, Ipa Christophe.
0: Ah, il y a une fois d'aise,
1: so e ki man na batati gala batatu a mandaba.
0: Ok, pakaraman, eri mozokona so a?
1: Bo, ta iri si mozoko se, sa gambi se fadu sa misi la se
0: nan. Ala i jom i jengo la i.
1: Me, ita kri se mene ya gala mani.
0: Bi mala.
1: Ita kri se te ala di sa fe, sa la mona ala zama iti vremo, le ki a di anda di sa la ka.
0: Ah, sa la mona di so wako la fami.
1: Ah, ala kwa ina na wa ita kri se.
0: Ah, ba cha cha bi ati sa la mona ida.
1: Ah,
0: merci.